Smajna lil Simona Rossi, Semmanna Osolo Mio, smajna lil Renzo Arborel, l-orkestra tijaw, Come Facchetta Mametta, u Claudio Villa, la bandiera dell'amore.

0: Inselli għal Marija minn tal-Pietà, grazzi ħafna l-ġurnata tajba lilek ukoll, u wkoll lil Natali Barbara minn Birżebbuġa tgħidli doq li waħda sabiħa, u wkoll isselli għal kulħadd. U jiena għalikom it-tnejn għandi l-Pino Danġo. Ma kwale idea?
1: Beccata in discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente.

pensata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata e 5 litri si è scolata, mi sembrava bella andata, ma baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino sudifata, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no? E poi